estate di onde bianche spruzzate. Tu com'eri salata col cuore